0: solo sapevo.
1: Se si deve fare un problema.
0: Ma non è giusto da spingere il manager deve essere stato in fuori per l'assenza.
2: Grazie.